Quella faccetta catalana, figa flower, dice lo cartitti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitazione per la